0: thokon chen ka mupsha kyo sing gyo masola kiche si ji she maso nasi kyo phok mar ba
1: che san tu yun da kyun zheng du kisi nasi shi phok bi na kati chika